0: basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sangue. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 km. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di Novantesimo Minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 cm. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 27 settembre. Ariete, la giornata vi mette davanti una consapevolezza importante. Non potete continuare a rimandare ciò che sentite necessario. In amore siamo giunti a un punto di svolta. Toro, la domenica vi invita a recuperare energie e dedicarvi maggiormente a ciò che vi fa stare bene. In amore cercate rassicurazioni. Gemelli, la mente corre veloce e potreste avere più idee di quanto riusciate a metterne in pratica. Nel lavoro selezionate ciò che merita davvero il vostro tempo. Cancro, una certa inquietudine può spingervi a ripensare ad alcune scelte fatte recentemente. In amore potreste sentire il bisogno di ricevere maggiori attenzioni dal partner. Leone, la giornata porta una spinta nuova, soprattutto nella vita sociale e nelle questioni che riguardano i progetti personali. In amore cresce il desiderio. Vergine, avete bisogno di mettere ordine in alcune questioni pratiche prima di potervi rilassare davvero. In amore c'è bisogno di una maggiore leggerezza. Bilancia, la giornata può portarvi a riflettere seriamente sul rapporto

0: o una scelta personale. In amore arriva il momento di uscire dall'ambiguità. Scorpione, avete la possibilità di osservare una situazione da una prospettiva completamente diversa e questo può aiutarvi. Nel lavoro non sottovalutate un'intuizione. Sagittario, la giornata riaccende il desiderio di fare, progettare e guardare oltre le solite abitudini. Nel lavoro una nuova idea merita di essere sviluppata. Capricorno, una questione familiare o personale potrebbe richiedere più attenzione del previsto. In amore siete chiamati ad essere meno rigidi nei confronti del partner. Acquario, la giornata favorisce nuove prospettive e vi spinge a guardare oltre una situazione che ultimamente vi ha limitato. Nel lavoro un'idea originale può diventare più concreta. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuta a comprendere ciò che sta accadendo, ma oggi sarà importante non assorbire le emozioni degli altri. In amore potreste capire che un rapporto ha bisogno di essere chiarito. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

ai vestiti incollati da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: Ci attende una domenica anticiclonica sulla Puglia per il rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, quindi sulle nostre regioni generale stabilità, sulla Puglia una giornata soleggiata o al più poco nuvolosa. Tutto tranquillo, basso rischio di precipitazioni, solo il vento ancora a tratti moderato da nord a nord-est di grecale, con mari inizialmente mossi ma via via calo del moto ondoso in giornata. Le temperature massime, quelle del pomeriggio, in lieve aumento, torneremo a toccare i 25-26 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è andavo tango. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Ti sto convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Ci attende una domenica anticiclonica sulla Puglia per il rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, quindi sulle nostre regioni generale stabilità, sulla Puglia una giornata soleggiata o al più poco nuvolosa. Tutto tranquillo, basso rischio di precipitazioni, solo il vento ancora a tratti moderato da nord-nord-est di Grecale, con mari inizialmente mossi ma via via calo del motondoso in giornata. Le temperature massime, quelle del pomeriggio, in lieve aumento, torneremo a toccare i 25-26 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Christmas.
1: Sono le 10.
2: Ora esatta.
3: Idea News Magazine.
4: La scuola è ricominciata da pochi giorni. Zaini, quaderni, libri, compiti, interrogazioni e naturalmente smartphone, computer e intelligenza artificiale. Perché oggi uno studente può avere praticamente un tutor sempre disponibile. Basta scrivere una domanda a una chat AI e in pochi secondi arrivano spiegazioni, riassunti, esercizi, traduzioni, schemi e persino domande per prepararsi a un'interrogazione. E alcune di queste possibilità sono completamente gratuite. ChatGPT, per esempio, dispone della modalità studio, disponibile anche per gli utenti free. Non si limita necessariamente a dare la risposta, può fare domande, accompagnare lo studente nel ragionamento, spiegare passo dopo passo e verificare ciò che ha realmente compreso. Anche strumenti come Gemini Notebook permettono di lavorare sui materiali di studio, con limiti e disponibilità che possono variare nel tempo. Insomma, l'intelligenza artificiale può essere un aiuto straordinario. Ma proprio qui comincia il problema, perché un conto è utilizzare l'AI per imparare, un altro è utilizzarla per evitare di imparare, e la differenza, apparentemente sottile, è enorme. Se uno studente non sa risolvere un problema di matematica e chiede all'intelligenza artificiale di spiegargli il procedimento, può esserci un valore didattico, ma se fotografa il problema, aspetta la soluzione e la trascrive sul quaderno, non ha imparato a risolverlo, ha semplicemente ottenuto la risposta. Ecco perché, soprattutto durante l'apprendimento, carta e penna non dovrebbero diventare reperti archeologici. Fare i calcoli a mano prima di utilizzare una calcolatrice, scrivere gli appunti sul quaderno, provare a risolvere un esercizio senza chiedere immediatamente aiuto, leggere un testo e cercare di comprenderlo prima di caricarlo in una macchina che ce lo riassuma, sono attività apparentemente più lente, ma è proprio quello lo sforzo che costruisce l'apprendimento. La ricerca scientifica sta ancora studiando gli effetti a lungo termine dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento. Quindi sarebbe scorretto sostenere che abbiamo già dimostrato danni irreparabili alle menti dei ragazzi. Ma alcuni segnali meritano attenzione. Uno studio pubblicato nel 2025 su studenti universitari ha osservato che una maggiore dipendenza dell'AI era associata a livelli inferiori di pensiero critico. Un altro esperimento, sempre nel 2025, ha confrontato studenti universitari che avevano utilizzato ChatGPT durante lo studio con studenti che avevano utilizzato metodi tradizionali. Nel test effettuato 45 giorni dopo, il gruppo che aveva studiato senza AI ha ottenuto risultati migliori nella ritenzione delle conoscenze. È un singolo studio, con un campione limitato, e quindi va interpretato con prudenza. Ma il segnale è abbastanza interessante da meritare attenzione. La domanda allora diventa: come utilizzare l'intelligenza artificiale senza consegnarle il nostro cervello? Una regola potrebbe essere molto semplice. Prima fai tu, poi chiedi all'AI di controllare. Facciamo un esempio: lo studente deve sintetizzare una lezione. Non dovrebbe necessariamente scrivere AI fammi la sintesi. Potrebbe invece prendere il quaderno oppure registrare la propria voce e raccontare quello che ha capito. Poi utilizzare l'intelligenza artificiale come un professore aggiuntivo. Questa è la mia spiegazione. Dimmi cosa ho dimenticato, cosa è impreciso e cosa posso migliorare. È una differenza fondamentale. Nel primo caso l'AI pensa al posto dello studente. Nel secondo lo studente pensa e l'AI lo aiuta a verificare il proprio lavoro. E lo stesso vale per la preparazione di un'interrogazione. Prima lo studente studia, poi prova a spiegare l'argomento a voce. Dopo può chiedere all'intelligenza artificiale di fargli delle domande. Una domanda alla volta, lui risponde e l'AI può indicargli dove ha sbagliato o cosa dovrebbe ripassare. Questo è un uso intelligente della tecnologia. Non sostituire lo studio, allenare lo studio, perché il rischio non è semplicemente che un professore riconosca un compito scritto dall'intelligenza artificiale. Il problema più serio è un altro, che quel testo possa essere perfetto, mentre le conoscenze dello studente sono molto meno perfette. Ma c'è una domanda ancora più importante da porsi. Se uno studente consegna un testo scritto dall'AI, chi sta realmente imparando, lui o la macchina? La tecnologia non è il nemico, anzi, può diventare un magnifico strumento per spiegare, esercitarsi, verificare, fare domande, confrontare le proprie conoscenze e scoprire gli errori. Ma deve rimanere uno strumento, perché un ragazzo non deve uscire dalla scuola sapendo semplicemente utilizzare bene un chatbot. Deve uscire dalla scuola sapendo pensare, scrivere, calcolare, ricordare, parlare, argomentare e soprattutto capire. E forse nell'epoca dell'intelligenza artificiale dobbiamo riscoprire una vecchia regola. Prima pensa tu, poi chiedi alla macchina. Perché l'intelligenza artificiale può aiutarti a trovare una risposta. Ma la cosa più importante è continuare ad avere una testa capace di cercarla. Con questa riflessione vi rimando alla prossima rubrica.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
0: Radio Idea.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 km. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di Novantesimo Minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 cm. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow, nel 1972, e Virginia Raffaele, nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli, nel 1975, e il calciatore campione mondiale 2006, Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

ecco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è una volta ancora. Ma allora ti sono convinto. Ma va a budare, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 27 settembre. Ariete, la giornata vi mette davanti una consapevolezza importante. Non potete continuare a rimandare ciò che sentite necessario. In amore siamo giunti a un punto di svolta. Toro, la domenica vi invita a recuperare energie e dedicarvi maggiormente a ciò che vi fa stare bene. In amore cercate rassicurazioni. Gemelli, la mente corre veloce e potreste avere più idee di quanto riusciate a metterne in pratica. Nel lavoro selezionate ciò che merita davvero il vostro tempo. Cancro, una certa inquietudine può spingervi a ripensare ad alcune scelte fatte recentemente. In amore potreste sentire il bisogno di ricevere maggiori attenzioni dal partner. Leone, la giornata porta una spinta nuova, soprattutto nella vita sociale e nelle questioni che riguardano i progetti personali. In amore cresce il desiderio. Vergine, avete bisogno di mettere ordine in alcune questioni pratiche prima di potervi rilassare davvero. In amore c'è bisogno di una maggiore leggerezza. Bilancia, la giornata può portarvi a riflettere seriamente sul rapporto o una scelta personale. In amore arriva il momento di uscire dall'ambiguità. Scorpione, avete la possibilità di osservare una situazione da una prospettiva completamente diversa e questo può aiutarvi. Nel lavoro non sottovalutate un'intuizione. Sagittario, la giornata riaccende il desiderio di fare, progettare e guardare oltre le solite abitudini. Nel lavoro una nuova idea merita di essere sviluppata. Capricorno, una questione familiare o personale potrebbe richiedere più attenzione del previsto. In amore siete chiamati ad essere meno rigidi nei confronti del partner. Acquario, la giornata favorisce nuove prospettive e vi spinge a guardare oltre una situazione che ultimamente vi ha limitato. Nel lavoro un'idea originale può diventare più concreta. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuta a comprendere ciò che sta accadendo, ma oggi sarà importante non assorbire le emozioni degli altri. In amore potreste capire che un rapporto ha bisogno di essere chiarito. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

loro sangue. Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: Ci attende una domenica anticiclonica sulla Puglia per il rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, quindi sulle nostre regioni generale stabilità, sulla Puglia una giornata soleggiata o al più poco nuvolosa. Tutto tranquillo, basso rischio di precipitazioni, solo il vento ancora a tratti moderato da nord a nord-est di grecale, con mari inizialmente mossi ma via via calo del moto ondoso in giornata. Le temperature massime, quelle del pomeriggio, in lieve aumento, torneremo a toccare i 25-26 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Idea.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Idea.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: Ci attende una domenica anticiclonica sulla Puglia per il rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, quindi sulle nostre regioni generale stabilità, sulla Puglia una giornata soleggiata o al più poco nuvolosa. Tutto tranquillo, basso rischio di precipitazioni, solo il vento ancora a tratti moderato da nord-nord-est di grecale, con mari inizialmente mossi ma via via calo del moto ondoso in giornata. Le temperature massime, quelle del pomeriggio, in lieve aumento, torneremo a toccare i 25-26 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 km. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di Novantesimo Minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 cm. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre, nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici, nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, nel 1898 l'editore Valentino Bompiani, nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow, nel 1972, e Virginia Raffaele, nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli, nel 1975, e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ragazzi, ti piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è una volta ancora. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Idea.

0: agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o poco nuvolosi sulla Puglia. Domani continuerà a splendere il sole con temperature massime che toccheranno anche i 27 gradi. Soffierà una vivace ventilazione, specie sullo Ionio, mari che risulteranno da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 27 settembre. Ariete, la giornata vi mette davanti una consapevolezza importante. Non potete continuare a rimandare ciò che sentite necessario. In amore siamo giunti a un punto di svolta. Toro, la domenica vi invita a recuperare energie e dedicarvi maggiormente a ciò che vi fa stare bene. In amore cercate rassicurazioni. Gemelli, la mente corre veloce e potreste avere più idee di quanto riusciate a metterne in pratica. Nel lavoro selezionate ciò che merita davvero il vostro tempo. Cancro, una certa inquietudine può spingervi a ripensare ad alcune scelte fatte recentemente. In amore potreste sentire il bisogno di ricevere maggiori attenzioni dal partner. Leone, la giornata porta una spinta nuova, soprattutto nella vita sociale e nelle questioni che riguardano i progetti personali. In amore cresce il desiderio. Vergine, avete bisogno di mettere ordine in alcune questioni pratiche prima di potervi rilassare davvero. In amore c'è bisogno di una maggiore leggerezza. Bilancia, la giornata può portarvi a riflettere seriamente sul rapporto o una scelta personale. In amore arriva il momento di uscire dall'ambiguità. Scorpione, avete la possibilità di osservare una situazione da una prospettiva completamente diversa e questo può aiutarvi. Nel lavoro non sottovalutate un'intuizione. Sagittario, la giornata riaccende il desiderio di fare, progettare e guardare oltre le solite abitudini. Nel lavoro una nuova idea merita di essere sviluppata. Capricorno, una questione familiare o personale potrebbe richiedere più attenzione del previsto. In amore si siete chiamati ad essere meno rigidi nei confronti del partner. Acquario, la giornata favorisce nuove prospettive e vi spinge a guardare oltre una situazione che ultimamente vi ha limitato. Nel lavoro un'idea originale può diventare più concreta. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuta a comprendere ciò che sta accadendo, ma oggi sarà importante non assorbire le emozioni degli altri. In amore potreste capire che un rapporto ha bisogno di essere chiarito. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o poco nuvolosi sulla Puglia. Domani continuerà a splendere il sole con temperature massime che toccheranno anche i 27 gradi. Soffierà una vivace ventilazione, specie sullo Ionio, mari che risulteranno da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta. Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi vogliamo fare un viaggio insieme nel cuore di Molfetta, precisamente in Piazza Mazzini. Nei giorni scorsi la piazza si è trasformata in un vero e proprio teatro a cielo aperto della memoria civica e della cultura. L'occasione è stata l'evento intitolato 1946-2026, 80 anni di diritti, promosso dall'associazione Eredi della Storia con il patrocinio del Comune. È stata una serata eccezionale non solo per i temi trattati, ma per la straordinaria risposta della nostra città. Oltre un centinaio di persone hanno riempito la piazza, cittadini seduti, ma anche tantissimi passanti che passeggiando si sono fermati ad ascoltare, catturati dall'alto valore e dall'intensità del dibattito. Una conversazione egregiamente condotta dalle due oratrici della serata, Marta Pisani e Damiana Angione, con la presenza del presidente dell'associazione, Sergio Ragno. Il punto di partenza è una data che ha cambiato per sempre il volto dell'Italia. Il 2 giugno 1946. In quel giorno di 80 anni fa, circa 13 milioni di donne italiane varcarono per la prima volta la soglia dei seggi elettorali per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere l'Assemblea Costituente. Ma come è stato sottolineato durante la serata, quel voto non fu un regalo o un'improvvisa concessione. Fu il traguardo di un cammino lungo, sofferto e pieno di ostacoli. Le oratrici hanno ripercorso le grandi tappe di questa conquista, dalle prime rivendicazioni di fine Ottocento con figure come Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff, fino al periodo buio della dittatura fascista, che tentò di cancellare ogni aspirazione di parità. Poi la svolta fondamentale, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza, dove le donne furono protagoniste assolute come staffette, combattenti e organizzatrici della vita civile. È proprio da quel sacrificio che si arrivò al decreto del 1945 per il voto attivo e al 1946 per l'elettorato passivo. E come non ricordare le 21 donne elette alla Costituente? Nomi indimenticabili come Nilde Iotti, Lina Merlin o Teresa Noce, che lottarono per inserire nella nostra Costituzione l'articolo 3, il principio cardine secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso. Da quel primo fondamentale diritto sono poi nati, decennio dopo decennio, la riforma del diritto di famiglia nel 1975, le leggi sulla tutela della maternità, il divorzio e le norme contro le discriminazioni sul lavoro. Ma l'aspetto forse più toccante ed emozionante della serata in Piazza Mazzini è stato il legame stretto con la nostra storia locale. La storia nazionale, infatti, è fatta anche e soprattutto dal lavoro silenzioso, dall'intelligenza e dalla determinazione delle donne dei nostri territori. E le relatrici hanno reso un bellissimo omaggio alle figure femminili che hanno fatto la storia di Molfetta. È stato ricordato il nome di Rosaria Scardigno, straordinaria poetessa ed educatrice, pioniera nel dimostrare il valore dell'intelletto femminile in un'epoca non facile. Si è parlato della dedizione di Pia Maggialetti, storica crocerossina che si spese senza sosta nei soccorsi durante le emergenze della guerra. E ancora il coraggio civico di Antonia Gaudio, fino al contributo culturale e didattico di figure come Elena Germano Finocchiaro ed Elena Altomare. Donne del Novecento molfettese che hanno dedicato la vita all'insegnamento e alla custodia della nostra memoria storica. In conclusione, il messaggio forte lanciato da Piazza Mazzini è che la storia dei diritti non è una storia conclusa. Ricordare l'ottantesimo anniversario del voto alle donne non significa fare una semplice celebrazione del passato, ma significa guardare al presente. Significa battersi ancora contro il gender pay gap, contro il divario salariale, contro la violenza di genere e per una reale presenza delle donne nei ruoli decisionali. Un grande applauso va all'Associazione Eredi della Storia per aver offerto alla città un monumento di così alta formazione civica. Da Miriana per oggi è tutto, grazie per averci seguito e continuate a rimanere con noi sui canali di Idea News. Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante,
1: una comodità, certo, ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
0: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo d'anco. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanì, sciamanì.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.
2: Ok, 20-25, chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
16: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o poco nuvolosi sulla Puglia. Domani continuerà a splendere il sole con temperature massime che toccheranno anche i 27 gradi. Soffierà una vivace ventilazione, specie sullo Ionio, mari che risulteranno da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
2: Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Impegnato, hai tante cose da fare, c'è sempre comunque quel volume giusto per ascoltare la radio. Arriviamo noi di Riviera Trend. In questo momento io c'è Andrea T, ci siamo tutti noi appunto della banda di Riviera Trend e siamo qui per una missione importante, quella di farti ascoltare solamente buona e nuova musica. Ecco, sapevo. Mi sa che hai scelto un file sbagliato, eh? Qui siamo indietro nel tempo. Vabbè, per chi non conosce questo singolo, ma penso quasi nessuno, lo conoscete tutti, De La Soul, Say No Go. E comunque questo era solo per dirvi che conosciamo anche la musica del passato, ma in questo programma solo quella nuova. C'è Shaka Khan, il nuovo insieme a Sia. Questo è Cool You Down.

questa è quella canzone giusta quando sei nel traffico, che non sai come dimenarti, non sai come fare per arrivare puntuale. Ecco, arriva questa canzone e ti rilassa. With open heart, I know.

0: Sì, siamo noi quelli di Riviera Trend. Sì, tra poco torniamo. Sì, e suoniamo solo musica nuova.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ragazzi, sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è una volta anche. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanì, sciamanì.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Vuoi diventare famoso? Allora conquistatelo.
2: Siete pronti?
0: E quando ti dicono si chiude una porta e si apre un portone, oppure in fondo non ti meritava.

0: Seconda pausa, tra un attimo torniamo per percorrere nuove strade musicali e sicuramente stiamo bene, sicuramente. A tra poco.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o poco nuvolosi sulla Puglia. Domani continuerà a splendere il sole con temperature massime che toccheranno anche i 27 gradi. Soffierà una vivace ventilazione, specie sullo Ionio, mari che risulteranno da poco mossi fino a mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Radio Idea.

Una volta quando c'erano i vinili, c'erano i dischi, beh, avremmo detto in questo momento che questo disco lo abbiamo consumato, perché lo suoniamo almeno 3-4 volte al giorno. Primi a suonarlo qui su MP30, adesso tutti gli altri sono arrivati e finalmente Jungle Sunshine.

Se sei in auto, fermati. Fermati subito. Perché questo singolo nuovissimo che adesso suoniamo ti porterà a ballare, a muoverti. Non riuscirai a contenerti.

0: L'hai riconosciuta, no? La voce di Shakira, c'era anche Maluma e il nuovo singolo insieme, questo Agua. Noi ci fermiamo qui, non c'è più tempo per MP Trend, torniamo tra 7 giorni, dateci il tempo di scovare nuovi singoli adatti a voi che amate buona musica. L'abbraccio fraterno da Andrea T, e attenti che non si riesce a dimagrire in un mese di 10 kg. Ciao!
1: Radio Idea.

0: Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Azzurra.
1: Le stelle di Azzurra. Le stelle di Azzurra.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 28 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche responsabilità in più, ma con il passare delle ore ritroverete sicurezza e concretezza. In amore evitate reazioni istintive. Toro, dopo una prima parte della giornata più movimentata, ritroverete gradualmente stabilità e voglia di emozionarvi. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Gemelli, una giornata ricca di stimoli vi spinge a modificare un programma o a rivedere una vostra idea. In amore fate attenzione alle parole che pronuncerete nei confronti del partner. Cancro, avete bisogno di proteggere maggiormente i vostri spazi e di non farvi carico dei problemi di tutti. In amore cercate un dialogo più diretto. Leone, la giornata acquista progressivamente forza e vi spinge ad essere più intraprendenti. Nel lavoro potete mettere in campo un'idea ambiziosa e ottenere attenzione. Vergine, un po' di agitazione iniziale lascia spazio a una maggiore lucidità, permettendovi di concentrarvi su questioni importanti. In amore potreste scoprire che una persona è più disponibile di quanto pensavate. Bilancia, la giornata vi invita a trovare un equilibrio tra ciò che gli altri aspettano e ciò che desiderate voi realmente. Nel lavoro una nuova prospettiva può sbloccare una situazione ferma da tempo. Scorpione, le emozioni diventano più intense e vi spingono a prendere sul serio una questione che avevate sottovalutato. In amore serve maggiore disponibilità. Sagittario, la giornata riaccende entusiasmo e voglia di guardare avanti. Nel lavoro potreste intravedere una possibilità interessante. In amore torna la leggerezza. Capricorno, avete bisogno di procedere con ordine, soprattutto se qualcuno cerca di coinvolgervi in questioni che non vi appartengono. In amore lasciate emergere il vostro lato più tenero. Acquario, la giornata vi offre uno stimolo a cambiare prospettiva e a sperimentare una strada diversa dal solito. In amore non abbiate paura di prendere una posizione chiara. Pesci, dopo una fase iniziale più emotiva, sentite il bisogno di ritrovare stabilità e riferimenti sicuri. Nel lavoro affidatevi alla vostra esperienza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azzurra vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azzurra.
3: Radio Idea.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.